Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, permesso la barba, alla sanguigna, e se il biglietto tutti mi